c'è la macchilona tamu, adivona madula capurupamu, adivoni piani vasa macchila nunulacu.